0: La mia pangativa, con la chiva, la mia tambo, la mia pangativa, che è la belle, e poi tu mi olia a camera, on refait tout, che se olia tu va. La belle, ma poi la on a tuca, la paranda le teala, la tu fissella, tu mamma tu ca, la tuca, cara, la com, la sede coda, la rita la poli, ye, candamo.
1: A near an old wind up?
0: Ella wind up.
1: A near wind up, ne?
0: Kanjele
1: yame wat. Kanjele mbapu. Ani wile wat. Koni ke
0: wat. Koni wat ya yale
1: na ni. Anaruni nandunu na niwi. Ani wile. Ano koni wat. Kanda.
0: Me kon niwi wo no. Kani kara wuya kuda na kara wuya. Lambui.
1: Yes. Andiamo a Manda, andiamo a Manda, andiamo a Manda,